0: here's to tonight.
1: Here's to tonight.
2: Che bravo è il calinista! Per essere il calinista inglese!